0: del signor Geronimo, che fanatico gli orse dimostrato d'imparentarsi con un titolato.
1: E così?
0: Sarà sposa del conte Robinson, mio protettore, tua sorella maggiore con 100.000 scudi. Ora io d'entrambi avendo gli

0: Ecco che qui sen vien. Bisogna intanto ch'io mi avvezzi a parlare in tuon sonoro per farmi intender bene. Di sordita patisce sai sovente, ma dice di sentire, san che non sente.
1: Non dovete sbagliar gente ignorante. Che cosa è questo lei, signor Geronimo? In Italia il mercante che anda in contanti, hanno titolo di lustrissimo.

0: Ecco una lettera del conte Robinson che per espresso inclusa in una mia venuta adesso.
1: Sì, son venuto adesso. E questa lettera di chi è? Chi la manda?
0: Il conte Robinson.
1: Il conte Robinson, sì, sì, ho capito. La leggo volentieri. Comincia bene. Oh, oh, seguito meglio. La voglio sposare. Di gioia mi balza il cuore in petto.
0: Così ha già letto.
1: Venite, Paolino, venite, che io v'abbracci. È vostro merito la buona riuscita. Io vi sono obbligato della vita.
0: Questo mi dà conforto.
1: Fra poco il conte Genero sarà qui a sottoscrivere il contratto. Elisetta e contessa, il tutto è fatto. Bene, andate dunque a stare in attenzione per l'arrivo del conte ed ordinate tutto quel che vi par che vada bene per poterlo trattare come conviene. Orsù, più non si tardi a darsi lieta nuova alla famiglia. Elisetta,

per lei conclusa età. Conclusa, sì, sì, signora contessina, sì, sì.

sorelle, sorella mia, che dite? Che dici tu, Lisietta, con quella bocca stretta? Per cosa stai tu là? Per cosa? Per cosa? Per cosa stai tu là? Che dici? Che dici? Via, via, che perdi ancora, tuo padre ha già pensato. Un altro titolato sua sposa ti farà. E stai col ciglio basso, non muovi ancor la bocca, che sciocca in me, che sciocca.

0: prima che venga il conte, io voglio rallegrarti. Vuol da tutte le parti oggi felicitarmi la mia sorte. Senti, ma ridi prima e ridi forte.
1: Ma vorrei se io ridessi che una cosa sforzata e senza gusto.
0: Sicuro ci avrai gusto, sposa d'un cavaliere, tu sarai. Ora mi venne la proposizione, e in oggi sa da far la conclusione. Ridi, ridi, ragazzo.

0: certo sarete stanco, io ve lo credo, conte genero amato. Ehi, da sedere! No, no, non dico questo, non vo' seder. Son fresco e son robusto, il correr per le poste a me non nuoce.
1: Convien che alzati un poco più la voce.
0: Con vostra permissione vado appresso la sposa per farle un conveniente complimento. Oh, servitevi pure, e questo conte mio ci va de iure. Ed io che so che in tali incontri padre importuno diventa, me ne andrò con Paolino a far qualche altra cosa. La sorella e la zia stian con la sposa.
2: Permettetemi dunque, cara

0: Diamine, voi la sposa?
1: Io, sì signor, son quella, e vi par forse che io...
0: No, ma scusatemi, voi dunque...

via del Pozzo 53. E sale le scale che vanno alla pensione qui dotti, lassù al primo piano sale ridendo felice col cuore in tumulto, quasi salisse le scale che portano al cielo.

l'una sull'altra ci sono due finestre illuminate. E avanti e indietro passano agitate due ombre, Mariuccia, Raimondo.

0: Mariuccia!
1: Raimondo!
0: Cosa c'è? Dimmi!
1: Parla su di...
0: Io...
1: Io?
0: Io niente, dicevo...
1: Oh, mi sembrava...
0: Una gran sete.
1: Andiamo! È finita!
0: Buonanotte!
1: Buonanotte!
2: È tardi. Nel cortile via del Pozzo 53. Tu sei tranquillo.

0: Lucia!
1: Sì?
0: Tua madrina la chiami in fontana?
1: Aiutami via! Sì, lo sai che il dottore si è fidanzato?
0: Con la signorina Vanni, eh? Lo sapevo da tanto!
1: Davvero?

0: finestra e il suono scompaia.
1: Per cortesia, chiudere la finestra.

0: Che cosa c'è?
1: Guardatevi! Se visto qui intorno un altro ceppo messicano.
2: Dove
3: andate? Il segnale!
0: Ascoltate! Che sarà questo?

Più di un giorno una gatta che al colore li ricordava l'orsa dal suo cuore. E di notte, quando scuro, prefigliato

dal discorso che non capisce la lingua dell'orso e gli alfin si spaventò se la prese

0: opistetto viral.
1: Sami testament.
0: Avite ogni occhio.
1: Veni, sabe, ho.

scherza coi fanti e lascia stare i santi. Già sono impenitenti tutti quanti. Facciam piuttosto il senso.